0: jameni, nikirikira moimiet. Ya, Liza wewe uko sawa.
1: Mayan FM, eni ningito yogo ngoswani. Olo yankalani. Narosura. Masurura. Osarai. Itnabo obo inti nabisha na kiti olende. Eno osaen. Keshwe. Mayan FM. Kiti isi olo ingange saitikita mongwa ntongo longi nabisha na. Mayan FM.

0: kitio ito ikireta
1: Enchangolo
0: Enchangolo Lelor kurodo lino Amu enchangolo emesani tumorere Nikitu minduwa do itomadi Niki otaro Nikiretoro
2: Nikiretoro
1: Enchangolo
3: Ere Maya
4: Maya
5: Mayan FM
6: Mayan FM Na uomu puiti na avishana Eni nikitu yuku naro kauti Tenorunga
4: Mayan
5: Maya
4: Mayan FM
7: Mayan FM, if na bom point ile, esumiso yoko ka.